Efa ona lay ny velomanao izay loha teniny ahitsika le teo a tsy tsy jinega fa Louis kely izy azafady azafady fa Louis le mirana azy ty le kokoa eksana tolotra ho an'le olana angataka azy.